très nommé Clau, Tolo Bardoros Zino Fonau, Ter Muner, Fricash Pitash, Cream, Coutou, Cambello, Mamero Bichou. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash crin, cutu gombero mamero bechu. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash crin, cutu gombero mamero bechu. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash crin, cutu gombero mamero bechu.